0: Να ακούσουμε δηλώσεις του Τάσου Δουβίκα.
1: Abbastanza importante, si tratta di una squadra, forse una delle squadre più importanti del calcio internazionale, ma anche noi abbiamo lavorato moltissimo. È vero che si tratta di una partita diciamo così amichevole, però è molto importante anche per il futuro, così ci siamo allenati pure, quindi questi, queste partite ci aiutano ancora di più di diventare ancora migliori per il futuro.
2: Άλλη ερώτηση τον Τάσο. Παρακαλώ, κύριε Τζουβάρας.
3: Τάσο, καλησπέρα. Ήθελα να σε ρωτήσω αν αυτή η πλειάδα νεαρών ποδοσφαιριστών της Ιταλίας θα φέρει κάτι διαφορετικό σε σχέση με την κλασική ιταλική συνταγή. Ευχαριστώ.
1: La domanda è sulla squadra italiana, che è una squadra con molto giovani giocatori. Se crede che porta una novità, porta qualcosa di nuovo nell'area diciamo del calcio internazionale?
4: Καλησπέρα. Σίγουρα πιστεύω θα έχουν μια διαφορετική εικόνα. Εντάξει, τώρα μιλάμε για ποδοσφαιριστές που είναι πάρα πολύ ψηλού επίπεδου, παίρνουν σε πάρα πολύ μεγάλες ομάδες, ασχέτως το ότι είναι μικρή. Θα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Θεωρώ, εντάξει, είναι πως σίγουρα θα διαφέρει από το πώς έπαιζε η Ιταλία και στα προκριματικά τώρα που είδα και τα παιχνίδια, αλλά παραμένει μια πολύ μεγάλη ομάδα.
1: Allora, è vero che si tratta di una squadra con dei giovani giocatori, però sono dei giocatori che giocano alle squadre molto importanti, e sono dei ragazzi che sono giocatori molto importanti. Esatto, perché giocano a queste squadre. È sicuro che sarà una squadra diversa, sarà un gioco diverso di quello che abbiamo visto in televisione gli ultimi mesi, gli ultimi anni, però credo che sarà una squadra molto forte, molto importante.
2: Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση για τον Τάσο? Οι Ιταλοί συνάδελφοί μου, οι Ιταλοί μου θέλουν να κάνουν κάποια ερώτηση.
5: Ci sono delle domande?
1: Prego.
6: Buonasera Dovicas, Guglielmo Buccari, Gazzetta dello Sport. Per lei è stata una stagione ricca di soddisfazioni a livello personale, ma soprattutto a livello di squadra. Ecco, si può dire che la ciliegina sulla torta, cioè la conclusione perfetta, sarebbe un gol a Donnarumma? Quanto sogna una rete al portiere azzurro, capitano Donnarumma? Grazie.
1: Λοιπόν, για σένα ήταν μια πάρα πολύ σημαντική χρονιά. Μήπως ένα τέλειο κλείσιμο θα ήταν εκ μέρους σου ένα γκολ στα δίχτυα του Ντοναρούμα?
4: Να απαντήσω αγγλικά, θα ήταν.
1: Μπορείς να ρισπόντερε αν και είναι Ιγγλέζε.
4: Ναι, οκ. Hello, how are you? Yes, of course, it'd be a pleasure for me to score tomorrow, but... Yes, I think it was an amazing season for us in Italy, but tomorrow is a totally different game. Yes, that's it. I hope we will score some goals tomorrow.
2: Ωραία. Άλλη μια ερώτηση νομίζω ήταν. Υπάρχει κάποιος άλλος?
0: Λοιπόν, αυτά με τις δηλώσεις του Τάσου Δουβίκα. Δέχτηκε τις ερωτήσεις των συναδέλφων Ιταλών και όχι μόνο.
7: Super Sport 104.